Lascio! Adesso! Faccia maglia! Faccia maglia fino a lei! Certo cavallo!